serigne touba amna talibé lu masalaj niko xana tuddu duñ may tuddu dé di tuddu kenen metti na la mu neko lol lolou rek kama def ci nakari aduna yi serigne bi neko sa yu kër yi nekké genn rek wax ji genn.

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxone da koy fulaat.

ay digoron budon ci reyay di xay budon ci gueray digir fa gannaray budon guit dig di jaan budon dakar di gurey go xamni pencham.

dikel khaynan mba yengu ci nan mba de hudul yar lepp reyna ligey dana ak fa la jarna am fu la jarna.

di xuddu yerna di xawsa jarna andam la jarna ak ite jarna la xawsa jarna